0: È stato un incontro dolcissimo. Grazie, Frank.
1: Grazie a tutti voi e tanti baci.
0: Piacere di presentarvi Frank Sinatra, che stasera vi canterà Night and Day. Notte e giorno, mi sei vicino, amore, perché ti penso. Notte e giorno.

piacere di presentare Frank Sinatra, che questa sera vi canterà Witchcraft, un amore irragionevole ma irresistibile. Ecco il tema di questa affascinante canzone.

0: Grazie per questa giornata di nebbia e di sole. Grazie, Frank.
1: Grazie a tutti voi e tanti baci.
0: Di presentare Frank Sinatra, che questa sera vi canterà The Lady is a Tramp, una canzone dedicata a una signora deliziosamente svanita che ama la vita allegra e senza pensieri.